kaabo sile alayo e kaabo sile idunu e kaabo sile ariya e tun kaabo sile ijiroro olopolo pipe nibi ti e tin se alabapade ohun gbogbo ti e fe pelu ojulowo awon eto to dayato ati agbekale to wa fun eyin gbajumo gege bi eni yi ti e je e kaabo si koni banidore yin ti e finu to fokantan ni gbogbo iseju wakati ati gbogbo ojo e kaabo si koni Demon FM ikoni tonton.